0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea, fată.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.